0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare solo per me.

mano. Ci ho visto mille problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Io innamorato come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco che se lo agiti scappa via.

siamo rimasti soli. Guarda lo tsunami che travolge la città, dentro la mia testa calma piatta. Guarda lo tsunami che travolge la città, mentre tutto intorno affonda. Qui si balla, qui si balla. Cia cia cia.

Ed è vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Ed è vega così, sembra che il paradiso si nasconda.

0: carne a estos compares.
1: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
2: Grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq. Bianca neve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica.
3: Noi sacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela in mezzo ai falsi frutti è una finzione, ora pianeta Terra chiama destinazione.
4: Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo?
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice. Codice.

ti ho baciato sulla fronte, sono uscito, ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio, ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso, ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare, ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli.

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto,

0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo.

Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latte.

come mai non esci? Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: RVA, Radio Voce Amica.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

diventato padre, ma non è capitato. E sei stato sul campo, sempre dietro a un pallone, e ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo. E sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Tip, tipa.

Io me la cavo bene. Sembra passato un attimo. Ora che siamo insieme. E non ci penso mai, mai, mai. Ah, come sarebbe stato. Se ricordare è facile.

0: Il nostro dolce fare niente, la convinzione è di viverci per sempre. Quella voglia e il calore che ci unisce, tra una canzone e una giornata che finisce. Dimmi che
1: ci pensi mai,
0: io e te a dormire.
1: Ricordo ancora la città
0: e tutto era lì, e ci sentivamo unici. E adesso che

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Ieri è morta Emma Bonino, una storica leader radicale, aveva 78 anni, mezzo secolo di battaglie per i diritti civili, l'Europa e le libertà individuali. Entrata nel Partito Radicale nel 1975, fu tra i primi quattro deputati radicali insieme a Marco Pannella, Adele Faccio e Mauro Mellini. Parlamentare per circa 40 anni, tra Italia ed Europa, Bonino è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Romano Prodi, ministra degli esteri con Enrico Letta e commissaria europea dal 1995 al 1999. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella la ricorda come una protagonista che ha lasciato un segno nella vita della Repubblica. Camera ardente domenica e lunedì, martedì funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca del Campidoglio.
4: L'economia Fitch conferma il rating dell'Italia a BBB+, con outlook stabile. L'agenzia considera la recente stabilità politica un elemento di solidità per il Paese e prevede una crescita media del PIL dello 0,8% tra 2026 e 2028. L'economia italiana, secondo Fitch, ha mostrato capacità di resistere agli shock esterni. Resta però il principale punto debole a livello molto elevato del debito pubblico, che continua a rappresentare il maggior vincolo per il rating italiano.
3: Medio Oriente, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso, aprendo di fatto un nuovo fronte nel conflitto con l'Iran. La crescente tensione continua a pesare anche sui mercati energetici internazionali, con il petrolio che resta sopra i $100 al barile. Intanto è stato rinviato ad ottobre il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, che avrebbe dovuto svolgersi a Roma la prossima settimana. Gli ambasciatori israeliano-libanesi dovrebbero comunque incontrarsi nei prossimi giorni nel Dipartimento di Stato americano a Washington.
4: Ancora Medio Oriente, l'Iran avrebbe ottenuto da entità cinesi immagini satellitari ad alta risoluzione di una base americana in Giordania prima dell'attacco dello scorso luglio, nel quale morirono 3 militari statunitensi. Lo riferisce il Wall Street Journal citando funzionari americani. Le autorità statunitensi non hanno identificato le entità coinvolte e non ipotizzano al momento un coinvolgimento diretto dal governo di Pechino. La vicenda rischia però di aumentare le tensioni tra Stati Uniti e Cina alla vigilia del vertice del 24 settembre tra Donald Trump e Xi Jinping. Pechino ha respinto le accuse e chiesto a Washington di fornire prove.
3: Ex Ilva, gli alti forni dello stabilimento di Taranto dovranno essere spenti entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso di Acciaierie d'Italia contro il provvedimento che dispone il blocco dell'area a caldo. Per i giudici, tra il diritto all'attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute deve prevalere quest'ultimo. Cresce intanto la preoccupazione per l'occupazione con nuovi licenziamenti nell'indotto. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, assicura che il governo sta lavorando per affrontare la situazione. Martedì riprenderà a Palazzo Chigi il confronto con i sindacati.
4: Voltiamo pagina. Nel Superenalotto, centrato in Lombardia, il 6 da oltre 223 milioni di euro. La schedina vincente è stata giocata a Oggiono, in provincia di Lecco. È il primo jackpot centrato nel 2026 e il secondo più alto nella storia del Superenalotto. Grande curiosità nel paese per scoprire l'identità del nuovo multimilionario. In serata numerose persone si sono radunate davanti al punto vendita, dove è stata effettuata la giocata da 5 euro.
3: Chiudiamo con lo sport calcio. La Fiorentina torna alla vittoria e batte il Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Manoli, protagonista Mastantuono, autore della sua prima tripletta in Serie A. Oggi 3 partite: Genoa, Frosinone, Atalanta, Cagliari e la sfida all'alta classifica Lazio-Milan. Da Parigi, 9 anni di carcere per Ilias Kerbuc, detto Ganito, ritenuto il mandante della rapina subita nel 2023 da Gianluigi Donnarumma e dalla sua allora fidanzata Alessia Elefante. Tennis: Alexander Zverev, il primo finalista degli US Open, il tedesco ha battuto Karen Khachanov in 3-7, 6-3, 7-6, 7-6. In finale affronterà il vincitore del derby americano tra Francis Tiafoe e Ben Shelton. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: RVA, Radio Voce Amica.
5: Dici bene, questo non è il posto mio, non l'ho deciso io. Quando questa strada ha scelto me,

Se mi cerchi sono sempre qua, puntuale sono qua. E la morte io già so cos'è.

non sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure come

0: siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere e accettare che certi amori non hanno un

0: cancellarlo mai. Mai.
1: Radio Voce Amica. Con te, sempre in compagnia.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Ieri è morta Emma Bonino, una storica leader radicale, aveva 78 anni, mezzo secolo di battaglie per i diritti civili, l'Europa e le libertà individuali. Entrata nel Partito Radicale nel 1975, fu tra i primi quattro deputati radicali insieme a Marco Pannella, Adele Faccio e Mauro Mellini. Parlamentare per circa 40 anni, tra Italia ed Europa, Bonino è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Romano Prodi, ministra degli esteri con Enrico Letta e commissaria europea dal 1995 al 1999.

0: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella la ricorda come una protagonista che ha lasciato un segno nella vita della Repubblica. Camera ardente domenica e lunedì, martedì funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca del Campidoglio.
1: L'economia Fitch conferma il rating dell'Italia a BBB+ con outlook stabile. L'agenzia considera la recente stabilità politica un elemento di solidità per il Paese e prevede una crescita media del PIL dello 0,8% tra 2026 e 2028. L'economia italiana, secondo Fitch, ci ha mostrato la capacità di resistere agli shock esterni. Resta però il principale punto debole a livello molto elevato del debito pubblico, che continua a rappresentare il maggior vincolo per il rating italiano.
0: Medio Oriente, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso, aprendo di fatto un nuovo fronte nel conflitto con l'Iran. La crescente tensione continua a pesare anche sui mercati energetici internazionali, con il petrolio che resta sopra i 100 dollari al barile. Intanto è stato rinviato ad ottobre il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, che avrebbe dovuto svolgersi a Roma la prossima settimana. Gli ambasciatori israeliano-libanesi dovrebbero comunque incontrarsi nei prossimi giorni al Dipartimento di Stato americano a Washington.
1: Ancora Medio Oriente, l'Iran avrebbe ottenuto da entità cinesi immagini satellitari ad alta risoluzione di una base americana in Giordania prima dell'attacco dello scorso luglio, nel quale morirono 3 militari statunitensi. Lo riferisce il Wall Street Journal citando funzionari americani. Le autorità statunitensi non hanno identificato le entità coinvolte e non ipotizzano al momento un coinvolgimento diretto dal governo di Pechino. La vicenda rischia però di aumentare le tensioni tra Stati Uniti e Cina alla vigilia del vertice del 24 settembre tra Donald Trump e Xi Jinping. Pechino ha respinto le accuse e chiesto a Washington di fornire prove.
0: Ex Ilva, gli alti forni dello stabilimento di Taranto dovranno essere spenti entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso di Acciaierie d'Italia contro il provvedimento che dispone il blocco dell'area a caldo per i giudici tra il diritto all'attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute. Deve prevalere quest'ultimo. Cresce intanto la preoccupazione per l'occupazione con nuovi licenziamenti nell'indotto. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, assicura che il governo sta lavorando per affrontare la situazione. Martedì riprenderà a Palazzo Chigi il confronto con i sindacati.
1: Voltiamo pagina. Il Super Enalotto, centrato in Lombardia, il 6 da oltre 223 milioni di euro. La schedina vincente è stata giocata a Oggiono, in provincia di Lecco. È il primo jackpot centrato nel 2026, il secondo più alto nella storia del Super Enalotto. Grande curiosità nel paese per scoprire l'identità del nuovo multimilionario. In serata numerose persone si sono radunate davanti al punto vendita dove è stata effettuata la giocata da 5 euro.
0: E chiudiamo con lo sport calcio. La Fiorentina vince Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli. Mastantuono segna la sua prima tripletta in Serie A. Schiante Lagunari oggi in programma. Genoa Frosinone, Atalanta Cagliari, il match clou Lazio Milan. Agli US Open di tennis, Ben Shelton ha battuto in semifinale Francis Tiafoe in 4-7. Shelton sfiderà in finale Zverev, che aveva battuto Khachanov 7-3, 7-6, 7-6. Nella notte Ilias Kerbush, detto Ganito, il mandante della rapina ai danni di Gianluigi Donnarumma e della sua allora fidanzata Alessia Elefante, è stato condannato a Parigi a 9 anni di reclusione. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Sabato 12 settembre 2026 la Chiesa ricorda il Santissimo Nome di Maria e San Guido. La luna è nuova. Il proverbio scelto per oggi è «Passata la festa, gabbato lo santo» e si celebra la giornata internazionale per la cooperazione Sud-Sud. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1755 gli inquisitori di Venezia condannavano l'avventuriero Giacomo Casanova a 5 anni di reclusione per disprezzo alla santa religione, senza comunicargli l'entità della pena. Nel 1829 a Recanati Giacomo Leopardi completava la poesia Le ricordanze, 7 strofe di confronto tra illusioni della giovinezza e la realtà.

Nel 1873 entrava in commercio la prima macchina per scrivere con tastiera QWERTY, la rivoluzionaria disposizione dei tasti in uso ancora oggi. Nel 1943 una squadra di paracadutisti tedeschi liberava Benito Mussolini dalla detenzione a Campo Imperatore sul Gran Sasso, disposta dopo la sua deposizione. E nel 1964 a Firenze, prima cinematografica di Per un pugno di dollari, il film di Sergio Leone che segnava la nascita del genere spaghetti western. Nel 1975 si pubblicava Wish You Were Here, il nono album dei Pink Floyd, con la celebre Shine On You Crazy Diamond. E nel 1990, nono album anche per Lucio Dalla, intitolato Dalla, conteneva 8 nuove canzoni tra cui Balla Balla Ballerino, Futura e La Sera dei Miracoli. Nel 1979, alle Universiadi di Città del Messico, Pietro Mennea fissava il primato mondiale dei 200 metri piani a 19 secondi e 72. Sarebbe stato battuto solo 17 anni dopo. Nel 1992 la Mostra del Cinema di Venezia assegnava il Leone d'Oro alla carriera all'attore Paolo Villaggio. E nel 2015 finale degli US Open di tennis a New York con Flavia Pennetta che, battendo Roberta Vinci, diventava la prima italiana a vincere il titolo americano. Durante la premiazione annunciava il ritiro dalle competizioni. Sono nati il 12 settembre, nel 1416 il pittore Piero della Francesca, ma la data è incerta e potrebbe essere nato nel 1417. Nel 1926 l'attore, scrittore, paroliere e regista Riccardo Pazzaglia. Nel 1936 la ginnasta Miranda Cicognani, prima donna al Fiere Olimpico Italiana. E nel 1945 il disegnatore Milo Manara. E poi il batterista e cantante dei Pooh Stefano Dorazio nel 1948, il cestista oro olimpico ed europeo Pierluigi Marzorati nel 1952, l'attrice Elisabetta Canalis nel 1978 e per chiudere i cantanti Paola Turci nel 1964 e Mahmood, nato in questo giorno nel 1992. Ultima segnalazione per il 12 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno, baby sto imparando a rimpiazzare i sogni come te. Qualcuno aveva detto che

0: cura di te.
1: Democratico come l'Inghilterra e piatto come questa terra, coi baffetti come Mussolini, le braccia forti come i delfini, resto in piedi come il muro di Berlino, toro scatenato sì come il Pacino, mi taglio

mio discolpa dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, ancora adesso, ancora adesso.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Ieri è morta Emma Bonino, una storica leader radicale, aveva 78 anni, mezzo secolo di battaglie per i diritti civili in Europa e le libertà individuali. Entrata nel Partito Radicale nel 1975, fu tra i primi quattro deputati radicali insieme a Marco Pannella, Adele Faccio e Mauro Mellini. Parlamentare per circa 40 anni, tra Italia ed Europa, Bonino è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Romano Prodi, ministra degli esteri con Enrico Letta e commissaria europea dal 1995 al 1999. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella la ricorda come una protagonista che ha lasciato un segno nella vita della Repubblica. Camere ardente domenica e lunedì, martedì funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca del Campidoglio.
2: L'economia Fitch conferma il rating dell'Italia a BBB+ con outlook stabile. L'agenzia considera la recente stabilità politica un elemento di solidità per il paese e prevede una crescita media del PIL dello 0,8% tra 2026-2028. L'economia italiana, secondo Fitch, ha mostrato la capacità di resistere agli shock esterni. Resta però il principale punto debole a livello molto elevato del debito pubblico, che continua a rappresentare il maggior vincolo per il rating italiano.
1: Medio Oriente, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso, aprendo di fatto un nuovo fronte nel conflitto con l'Iran. La crescente tensione continua a pesare anche sui mercati energetici internazionali, con il petrolio che resta sopra i $100 al barile. Intanto è stato rinviato ad ottobre il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, che avrebbe dovuto svolgersi a Roma la prossima settimana. Gli ambasciatori israeliano-libanesi dovrebbero comunque incontrarsi nei prossimi giorni al Dipartimento di Stato americano a Washington.
2: Ancora Medio Oriente, l'Iran avrebbe ottenuto da entità cinesi immagini satellitari ad alta risoluzione di una base americana in Giordania prima dell'attacco dello scorso luglio, nel quale morirono 3 militari statunitensi. Lo riferisce il Wall Street Journal citando funzionari americani. Le autorità statunitensi non hanno identificato le entità coinvolte e non ipotizzano al momento un coinvolgimento diretto del governo di Pechino. La vicenda rischia però di aumentare le tensioni tra Stati Uniti e Cina alla vigilia del vertice del 24 settembre tra Donald Trump e Xi Jinping. Pechino ha respinto le accuse e chiesto a Washington di fornire prove.
1: Ex Ilva, gli altiforni dello stabilimento di Taranto dovranno essere spenti entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso di Acciaierie d'Italia contro il provvedimento che dispone il blocco dell'area a caldo per i giudici tra il diritto all'attività imprese e quello dei cittadini alla salute deve prevalere quest'ultimo. Cresce intanto la preoccupazione per l'occupazione con nuovi licenziamenti nell'indotto. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, assicura che il governo sta lavorando per affrontare la situazione. Martedì riprenderà a Palazzo Chigi il confronto con i sindacati.
2: Voltiamo pagina. Il Super Enalotto, centrato in Lombardia il 6 da oltre 223 milioni di euro. La schedina vincente è stata giocata a Oggiono, in provincia di Lecco. È il primo jackpot centrato nel 2026, il secondo più alto nella storia del Super Enalotto. Grande curiosità nel paese per scoprire l'identità del nuovo multimilionario. In serata numerose persone si sono radunate davanti al punto vendita, dove è stata effettuata la giocata da 5 euro.
1: E chiudiamo con lo sport calcio. La Fiorentina vince Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli. Mastantuono segna la sua prima tripletta in Serie A, schiante Lagunari. Oggi in programma Genoa Frosinone, Atalanta Cagliari, il match clou Lazio Milan. Agli US Open di tennis, Ben Shelton ha battuto in semifinale Francis Tiafoe in 4-7. Shelton sfiderà in finale Zverev, che aveva battuto Khachanov 7-3, 7-6, 7-6. Nella notte Ilias Kerbush, detto Ganito, il mandante della rapina e danni di Gianluigi Donnarumma e della sua allora fidanzata Alessia Elefante, è stato condannato a Parigi a 9 anni di reclusione. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

Il cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi, che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta insieme dei nostri sogni e di quelli

Il cielo è vuoto, c'è soltanto un respiro, è solo un miraggio per prenderci in giro.

Addio Emma Bonino, morta a 78 anni, novità dedicata ai diritti civili dell'Europa. Martedì funerale di Stato, informa Laika al Campidoglio. Economia Fitch conferma il rating dell'Italia a BBB+, con outlook stabile. L'agenzia promuove la stabilità politica ma avverte sul peso del debito pubblico. Medio Oriente, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso mentre slittano ottobre i colloqui tra Israele e Libano previsti a Roma e Iran. Secondo lo Wall Street Journal, Teheran avrebbe ottenuto da entità cinesi immagini satellitari della base in Giordania prima dell'attacco, costato la vita a 3 militari americani. Ex Ilva ha confermato lo spegnimento degli altiforni entro il 28 ottobre. Super Enalotto, centrato in Lombardia, un 6 da oltre 223 milioni di euro. Questo e molto altro negli approfondimenti. La prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Ieri è morta Emma Bonino, una storica leader radicale, aveva 78 anni, mezzo secolo di battaglie per i diritti civili, l'Europa e le libertà individuali. Entrata nel Partito Radicale nel 1975, fu tra i primi quattro deputati radicali insieme a Marco Pannella, Adele Faccio e Mauro Mellini. Parlamentare per circa 40 anni, tra Italia ed Europa, Bonino è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Romano Prodi, ministra degli esteri con Enrico Letta e commissaria europea dal 1995 al 1999. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella la ricorda come una protagonista che ha lasciato un segno nella vita della Repubblica. Camera ardente domenica e lunedì, martedì funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca del Campidoglio.
3: L'economia Fitch conferma il rating dell'Italia a BBB+ con outlook stabile. L'agenzia considera la recente stabilità politica un elemento di solidità per il paese e prevede una crescita media del PIL dello 0,8% tra 2026-2028. L'economia italiana, secondo Fitch, ha mostrato capacità di resistere agli shock esterni. Resta però il principale punto debole a livello molto elevato del debito pubblico, che continua a rappresentare il maggior vincolo per il rating italiano.
2: Medio Oriente, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso, aprendo di fatto un nuovo fronte nel conflitto con l'Iran. La crescente tensione continua a pesare anche sui mercati energetici internazionali, con il petrolio che resta sopra i 100 dollari al barile. Intanto è stato rinviato ad ottobre il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, che avrebbe dovuto svolgersi a Roma la prossima settimana. Gli ambasciatori israeliano-libanesi dovrebbero comunque incontrarsi nei prossimi giorni al Dipartimento di Stato americano a Washington.
3: Ancora Medio Oriente, l'Iran avrebbe ottenuto da entità cinesi immagini satellitari ad alta risoluzione di una base americana in Giordania prima dell'attacco dello scorso luglio, nel quale morirono 3 militari statunitensi. Lo riferisce il Wall Street Journal citando funzionari americani. Le autorità statunitensi non hanno identificato le entità coinvolte e non ipotizzano al momento un coinvolgimento diretto del governo di Pechino. La vicenda rischia però di aumentare le tensioni tra Stati Uniti e Cina alla vigilia del vertice del 24 settembre tra Donald Trump e Xi Jinping. Pechino ha respinto le accuse e chiesto a Washington di fornire prove.
2: Ex Ilva, gli alti forni dello stabilimento di Taranto dovranno essere spenti entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso di Acciaierie d'Italia contro il provvedimento che dispone il blocco dell'area a caldo per i giudici tra il diritto all'attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute, deve prevalere quest'ultimo. Cresce intanto la preoccupazione per l'occupazione con nuovi licenziamenti nell'indotto. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, assicura che il Governo sta lavorando per affrontare la situazione. Martedì riprenderà Palazzo Chigi il confronto con i sindacati.
3: Voltiamo pagina. Nel Super Enalotto, centrato in Lombardia il 6 da oltre 223 milioni di euro, la schedina vincente è stata giocata a Oggiono in provincia di Lecco. È il primo jackpot centrato nel 2026 e il secondo più alto nella storia del Super Enalotto. Grande curiosità nel paese per scoprire l'identità del nuovo multimilionario. In serata numerose persone si sono radunate davanti al punto vendita dove è stata effettuata la giocata da 5 euro.
2: E chiudiamo con lo sport calcio. La Fiorentina vince Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli, ma Stantuono segna la sua prima tripletta in Serie A. Schiante Lagunari oggi in programma, Genoa Frosinone, Atalanta Cagliari, il match clou Lazio Milan. Agli US Open di tennis, Ben Shelton ha battuto in semifinale Francis Tiafoe in 4-7. Shelton sfiderà in finale Zverev, che aveva battuto Khachanov 6-3, 7-6, 7-6. Nella notte Ilias Kerbush, detto Ganito, il mandante della rapina ai danni di Gianluigi Donnarumma e della sua allora fidanzata Alessia Elefante, è stato condannato a Parigi a 9 anni di reclusione. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.
1: Radio Voce Amica, il meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord cielo sereno, poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali, con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno ampie schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione in Mar Ligure, che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorresti.

sorpresa, che ragazza favolosa, ero pazzo di lei. Bocca rossa, pelle bianca, sempre allegra mai stanca, ci voleva il conto in banca, ma che vuoi, ero pazzo.

ma che bella quella bambola che con gli occhi mi parlava. E che cosa mi diceva? Dirlo a voi non potrei. Era tutto un sentimento. Mi voltavo un momento e volava via col vento, ma che vuoi, ero pazzo di lei.

bambola, bella come una rosa, che ragazza favolosa, ero pazzo di lei. Bocca rossa, pelle bianca, sempre allegra mai stanca, ci voleva il conto in banca, ma che vuoi, ero pazzo di lei.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Ieri è morta Emma Bonino, una storica leader radicale, aveva 78 anni, mezzo secolo di battaglie per i diritti civili, l'Europa e le libertà individuali. Entrata nel Partito Radicale nel 1975, fu tra i primi quattro deputati radicali insieme a Marco Pannella, Adele Faccio e Mauro Mellini. Parlamentare per circa 40 anni, tra Italia ed Europa, Bonino è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Romano Prodi, ministra degli esteri con Enrico Letta e commissaria europea dal 1995 al 1999. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella la ricorda come una protagonista che ha lasciato un segno nella vita della Repubblica. Camera ardente domenica e lunedì, martedì funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca del Campidoglio.
3: L'economia Fitch conferma il rating dell'Italia a BBB+ con outlook stabile. L'agenzia considera la recente stabilità politica un elemento di solidità per il paese e prevede una crescita media del PIL dello 0,8% tra 2026-2028. L'economia italiana, secondo Fitch, ha mostrato capacità di resistere agli shock esterni. Resta però il principale punto debole a livello molto elevato del debito pubblico, che continua a rappresentare il maggior vincolo per il rating italiano.
2: Medio Oriente, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso, aprendo di fatto un nuovo fronte nel conflitto con l'Iran. La crescente tensione continua a pesare anche sui mercati energetici internazionali, con il petrolio che resta sopra i $100 al barile. Intanto è stato rinviato ad ottobre il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, che avrebbe dovuto svolgersi a Roma la prossima settimana. Gli ambasciatori israeliano-libanesi dovrebbero comunque incontrarsi nei prossimi giorni al Dipartimento di Stato americano a Washington.
3: Ancora Medio Oriente, l'Iran avrebbe ottenuto da entità cinesi immagini satellitari ad alta risoluzione di una base americana in Giordania prima dell'attacco dello scorso luglio, nel quale morirono 3 militari statunitensi, lo riferisce il Wall Street Journal citando funzionari americani. Le autorità statunitensi non hanno identificato le entità coinvolte e non ipotizzano al momento un coinvolgimento diretto del governo di Pechino. La vicenda rischia però di aumentare le tensioni tra Stati Uniti e Cina alla vigilia del vertice del 24 settembre tra Donald Trump e Xi Jinping. Pechino ha respinto le accuse e chiesto a Washington di fornire prove.
2: Ex Ilva, gli alti forni dello stabilimento di Taranto dovranno essere spenti entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso di Acciaierie d'Italia contro il provvedimento che dispone il blocco dell'area a caldo per i giudici tra il diritto all'attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute, deve prevalere quest'ultimo. Cresce intanto la preoccupazione per l'occupazione con nuovi licenziamenti nell'indotto. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è sicura che il Governo sta lavorando per affrontare la situazione. Martedì riprenderà Palazzo Chigi il confronto con i sindacati.
3: Voltiamo pagina. Nel Super Enalotto, centrato in Lombardia, il 6 da oltre 223 milioni di euro. La schedina vincente è stata giocata a Oggiono, in provincia di Lecco. È il primo jackpot centrato nel 2026, il secondo più alto nella storia del Super Enalotto. Grande curiosità nel paese per scoprire l'identità del nuovo multimilionario. In serata numerose persone si sono radunate davanti al punto vendita, dove è stata effettuata la giocata da 5 euro.
2: E chiudiamo con lo sport calcio. La Fiorentina vince Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Banoli, ma Stantuono segna la sua prima tripletta in Serie A. Schiante Lagunari oggi in programma, Genoa Frosinone, Atalanta Cagliari, il match clou Lazio Milan. Agli US Open di tennis, Ben Shelton ha battuto in semifinale Francis Tiafoe in 4-7. Shelton sfiderà in finale Zverev, che aveva battuto Kachanov 6-3, 7-6, 7-6. Nella notte Ilias Kerbus, detto Ganito, il mandante della rapina ai danni di Gianluigi Donnarumma e della sua allora fidanzata Alessia Elefante, è stato condannato a Parigi a 9 anni di reclusione. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Al mattinè del giovedì

Monica, anima mia, sono felice e triste. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella.

c'era più, o non li andava di guardare giù. Moriva un'altra stella.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

al caldo del sole, al mare scendeva la bambina portoghese. Non c'eran parole, rumori soltanto, come voci sorprese. Il mare soltanto, il suo primo bikini amaranto.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure convinte di essere arrivate.

Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: cancellarlo mai.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica.
2: Alessandro Di Battista è rientrato in Italia da Cuba dopo l'operazione d'urgenza della scorsa settimana. L'ex parlamentare è ora ricoverato al Gemelli di Roma. Attentato a Sigfrido Ranucci in procura l'ex compagna di Walter Lavitola sarà ascoltata sui rapporti e sugli affari dell'imprenditore. Francia, la polizia segue la pista del sabotaggio per il deragliamento di un treno del nord del paese. 44 feriti, una donna è grave. Ucraina, Zelensky propone un incontro con Putin al G20 di Miami di dicembre. Il Cremlino non conferma la presenza del presidente russo. Politica, Meloni ribadisce il sostegno a Kiev e dice non mi alleo con chi vota contro la difesa dell'Ucraina. Questo e molto altro negli approfondimenti. La prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: Carioca.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Alessandro Di Battista è tornato in Italia da Cuba. L'aereo che ha riportato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è atterrato questa mattina poco dopo le 8 all'aeroporto di Ciampino. Di Battista è stato quindi trasferito in ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ora ricoverato. Si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico quando era stato ricoverato a causa di forti dolori alla testa. La scorsa settimana era stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza e fino a ieri era rimasto in ospedale a L'Avana.
3: L'attentato a Sinfrido Rannucci, arrivata in procura a Roma, Natalia Potenza, ex compagna di Walter Ravitola, la donna viene ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato all'ex conduttore di Report. Era stata la stessa Potenza, che gestisce il bistrò Cefalù, a chiedere nei giorni scorsi di essere sentita dagli inquirenti. L'audizione potrebbe concentrarsi sui rapporti tra la Vitola e Rannucci e sugli affari dell'ex compagno.
2: Francia, la polizia segue la pista del sabotaggio per il deragliamento di un treno avvenuto ieri sera nel nord del paese. Il convoglio con circa 180 passeggeri a bordo viaggiava tra Caen e Rouen quando è uscito dai binari. 44 persone sono rimaste ferite, una donna è ricoverata in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, sui binari sarebbe stato collocato un lungo pezzo di metallo contro il quale il treno avrebbe urtato mentre viaggiava a circa 140 km orari. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi che si sia trattato di un gesto deliberato.
3: La guerra in Ucraina, Volodymyr Zelensky propone un incontro faccia a faccia con Vladimir Putin al G20 di Miami in programma a dicembre. Il presidente ucraino, intervistato dalla Deutsche Welle, si dice pronto a partecipare se al vertice sarà presente anche il leader russo. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, afferma Zelensky, sottolineando che a contare saranno soprattutto i risultati dell'eventuale confronto. Il Cremlino al momento non ha ancora confermato se Putin sarà presente al G20.
2: E veniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni ribadisce la linea del governo sul sostegno all'Ucraina. In un'intervista al Foglio, la Presidente del Consiglio afferma di non essere disposta ad allearsi con forze politiche che votano contro la difesa di Kiev. Meloni esclude cambi di posizione dettati da convenienze elettorali e rivendica la coerenza della propria linea politica.
3: Intanto una delegazione russa parteciperà alla riunione del G20 dedicata all'energia in programma Houston dal 14 al 16 settembre. L'ha annunciato il diplomatico russo Marat Berdiev. La delegazione comprenderà rappresentanti dei ministeri dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali di Mosca e parteciperà alla riunione su invito degli Stati Uniti.
2: Chiudiamo con lo sport. MotoGP, Marco Bezzecchi conquista la pole position a Misano Adriatico. Il pilota dell'aprile firma anche il nuovo record della pista con il tempo di 1 minuto 29 secondi 982 millesimi, unico a scendere sotto il muro dell'1:30. Alle sue spalle Marc Marquez e Fermín Aldeguer, che completano la prima fila, quarto Fabio Di Giannantonio davanti a Jorge Martin. Giornata difficile invece per Pecco Bagnaia, il pilota Ducati non supera il Q1 e sarà costretto a partire dalla 14ª posizione. La sprint race scatterà alle ore 15. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: c'era una volta.
1: E non sarà una?
0: Un re che amava così tanto i vestiti nuovi che spendeva in essi tutto quello che aveva.
2: Possedevo un abito diverso per ogni ora della giornata.
3: Niente importava per lui,
4: eccetto i suoi vestiti. Eppure non trovava soddisfazione.
0: Il sarto
5: era sull'orlo della disperazione.
2: Disse al re di aver inventato un nuovo tessuto che cambiava colore e forma ad ogni momento.
4: Ma rivelava anche coloro che erano stolti, ignoranti e stupidi. A loro il tessuto sarebbe stato invisibile.
2: E pensate.
6: Radio Voce Amica.
7: Radio Voce Amica.
6: Da Verbicaro, sempre con te.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Sono le 13 e 30 minuti. Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.

accettare, controllare, verificare, analizzare eventuali connivenze.

0: Radio Voce Amica.
1: Alessandro Di Battista è rientrato in Italia da Cuba dopo l'operazione d'urgenza della scorsa settimana. L'ex parlamentare è ora ricoverato al Gemelli di Roma. Attentato a Sigfrido Ranucci in procura l'ex compagna di Walter Lavitola sarà ascoltata sui rapporti e sugli affari dell'imprenditore. Francia, la polizia segue la pista del sabotaggio per il deragliamento di un treno del nord del paese. 44 feriti, una donna è grave. Ucraina, Zelensky propone un incontro con Putin al G20 di Miami di dicembre. Il Cremlino non conferma la presenza del presidente russo. Politica, Meloni ribadisce il sostegno a Kiev e dice non mi alleo con chi vota contro la difesa dell'Ucraina. Questo e molto altro negli approfondimenti. La prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Alessandro Di Battista è tornato in Italia da Cuba. L'aereo che ha riportato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è atterrato questa mattina poco dopo le 8 all'aeroporto di Ciampino. Di Battista è stato quindi trasferito in ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ora ricoverato. Si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico quando era stato ricoverato a causa di forti dolori alla testa. La scorsa settimana era stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza e fino a ieri era rimasto in ospedale a L'Avana.
1: L'attentato a Sinfridio Ranucci è arrivato in procura a Roma. Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, la donna viene ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato all'ex conduttore di Report. Era stata la stessa Potenza che gestisce il bistrò Cefalù a chiedere nei giorni scorsi di essere sentita dagli inquirenti. L'audizione potrebbe concentrarsi sui rapporti tra Lavitola e Ranucci e sugli affari dell'ex compagno.
0: Francia. La polizia segue la pista del sabotaggio per il deragliamento di un treno avvenuto ieri sera nel nord del paese. Il convoglio con circa 180 passeggeri a bordo viaggiava tra Caen e Rouen quando è uscito dai binari. 44 persone sono rimaste ferite e una donna è ricoverata in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, sui binari sarebbe stato collocato un lungo pezzo di metallo contro il quale il treno avrebbe urtato mentre viaggiava a circa 140 km orari. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi che si sia trattato di un gesto deliberato.
1: La guerra in Ucraina, Volodymyr Zelensky propone un incontro faccia a faccia con Vladimir Putin al G20 di Miami in programma a dicembre. Il presidente ucraino, intervistato dalla Deutsche Welle, si dice pronto a partecipare se al vertice sarà presente anche il leader russo. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, afferma Zelensky, sottolineando che a contare saranno soprattutto i risultati dell'eventuale confronto. Il Cremlino al momento non ha ancora confermato se Putin sarà presente al G20.
0: E veniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni ribadisce la linea del governo sul sostegno all'Ucraina. In un'intervista al Foglio, la presidente del Consiglio afferma di non essere disposta ad allearsi con forze politiche che votano contro la difesa di Kiev. Meloni esclude cambi di posizione dettati da convenienze elettorali e rivendica la coerenza della propria linea politica.
1: Intanto, una delegazione russa parteciperà alla riunione del G20 dedicata all'energia in programma Houston dal 14 al 16 settembre. L'ha annunciato il diplomatico russo Marat Berdiev. La delegazione comprenderà rappresentanti dei ministeri dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali di Mosca e parteciperà alla riunione su invito degli Stati Uniti.
0: Chiudiamo con lo sport. MotoGP, Marco Bezzecchi conquista la pole position a Misano Adriatico. Il pilota dell'Aprilia firma anche il nuovo record della pista con il tempo di 1 minuto 29 secondi 982 millesimi, unico a scendere sotto il muro dell'1,30. Alle sue spalle Marc Marquez e Fermín Aldeguer che completano la prima fila, quarto Fabio Di Giannantonio davanti a Jorge Martin. Giornata difficile invece per Pecco Bagnaia, il pilota Ducati non supera il Q1 e sarà costretto a partire dalla 14ª posizione. La sprint race scatterà alle ore 15. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo!

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro, è sempre vicino a te.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Sono le 14 e 45 minuti.
1: RVA, Radio Voce Amica.

malinconia. Ma poi penso c'è il vino e quello sì che mi salva.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Alessandro Di Battista è tornato in Italia da Cuba. L'aereo che ha riportato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è atterrato questa mattina poco dopo le 8 all'aeroporto di Ciampino. Di Battista è stato quindi trasferito in ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ora ricoverato. Si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico quando era stato ricoverato a causa di forti dolori alla testa. La scorsa settimana era stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza e fino a ieri era rimasto in ospedale a L'Avana.
4: L'attentato a Sinfrido Ranucci è arrivato in procura a Roma. Natalia Potenza, ex compagna di Walter Ravitola, la donna viene ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato all'ex conduttore di Report. Era stata la stessa Potenza che gestisce il bistrò Cefalù a chiedere nei giorni scorsi di essere sentita dagli inquirenti. L'audizione potrebbe concentrarsi sui rapporti tra la Vitola e Ranucci e sugli affari dell'ex compagno.
3: Francia, la polizia segue la pista del sabotaggio per il deragliamento di un treno avvenuto ieri sera nel nord del paese. Il convoglio con circa 180 passeggeri a bordo viaggiava tra Caen e Rouen quando è uscito dai binari. 44 persone sono rimaste ferite, una donna è ricoverata in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, sui binari sarebbe stato collocato un lungo pezzo di metallo contro il quale il treno avrebbe urtato mentre viaggiava a circa 140 km orari. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi che si sia trattato di un gesto deliberato.
4: La guerra in Ucraina, Volodymyr Zelensky propone un incontro faccia a faccia con Vladimir Putin al G20 di Miami in programma a dicembre. Il presidente ucraino, intervistato dalla Deutsche Welle, si dice pronto a partecipare se al vertice sarà presente anche il leader russo. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, afferma Zelensky, sottolineando che a contare saranno soprattutto i risultati dell'eventuale confronto. Il Cremlino al momento non ha ancora confermato se Putin sarà presente al G20.
3: E veniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni ribadisce la linea del governo sul sostegno all'Ucraina. In un'intervista al Foglio, la Presidente del Consiglio afferma di non essere disposta ad allearsi con forze politiche che votano contro la difesa di Kiev. Meloni esclude cambi di posizione dettati da convenienze elettorali e rivendica la coerenza della propria linea politica.
4: Intanto una delegazione russa parteciperà alla riunione del G20 dedicata all'energia in programma Houston dal 14 al 16 settembre. L'ha annunciato il diplomatico russo Marat Berdiev. La delegazione comprenderà rappresentanti dei ministeri dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali di Mosca e parteciperà alla riunione su invito degli Stati Uniti.
3: Chiudiamo con lo sport. MotoGP, Marco Bezzecchi conquista la pole position a Misano Adriatico. Il pilota dell'aprile firma anche il nuovo record della pista con il tempo di 1 minuto 29 secondi 982 millesimi, unico a scendere sotto il muro dell'1.30. Alle sue spalle Marc Marquez e Fermín Aldeguer, che completano la prima fila, quarto Fabio Di Giannantonio davanti a Jorge Martin. Giornata difficile invece per Pecco Bagnaia. Il pilota Ducati non supera il Q1 e sarà costretto a partire dalla 14ª posizione. La sprint race scatterà alle ore 15. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

vita, certo, perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io, mica te o no?

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Sono le 15 e 54 minuti.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
3: Da piccolo facevo discorsi a volte strani. Chiedevo se è normale fare tutto con...

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: A puttane il tempo, a puttane i nostri sogni. Oggi il lanciatore di coltelli si è disteso lungo il fiume e guarda il cielo.

forse gli pubblicherà un tabloid. E a puttane pure c'è, che non c'è, non è neanche vero. Oggi il lanciatore di coltelli conta tutte le parole e scrive zero. Ho tentato quello che ho potuto, come l'ho potuto, fino a non poterci niente. Ma tu che mi conosci molto bene, tu che mi sei stata

che mi conosci molto bene, tu che mi sei stata sempre insieme. Non confondermi mai, non confondermi mai, coi geni o coi coglioni,

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Alessandro Di Battista è rientrato in Italia da Cuba dopo l'operazione d'urgenza della scorsa settimana. L'ex parlamentare ora ricoverato al Gemelli di Roma. Attentato a Sigfrido Ranucci in procura l'ex compagna di Walter La Vitola sarà ascoltata sui rapporti e sugli affari dell'imprenditore. Francia, la polizia segue la pista del sabotaggio per il deragliamento di un treno del nord del paese. 44 feriti, una donna è grave. Ucraina, Zelensky propone un incontro con Putin al G20 di Miami di dicembre. Il Cremlino non conferma la presenza del presidente russo. Politica, Meloni ribadisce il sostegno a Kiev e dice non mi alleo con chi vota contro la difesa dell'Ucraina. Questo e molto altro negli approfondimenti. La prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Alessandro Di Battista è tornato in Italia da Cuba. L'aereo che ha riportato l'ex parlamentare nel Movimento 5 Stelle è atterrato questa mattina poco dopo le 8 all'aeroporto di Ciampino. Di Battista è stato quindi trasferito in ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ora ricoverato. Si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico quando era stato ricoverato a causa di forti dolori alla testa. La scorsa settimana era stato sottoposto all'intervento chirurgico d'urgenza e fino a ieri era rimasto in ospedale a L'Avana.
2: L'attentato a Sigfrido Ranucci è arrivato in procura a Roma. Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, la donna viene ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato all'ex conduttore di Report. Era stata la stessa Potenza, che gestisce il bistrò Cefalù, a chiedere nei giorni scorsi di essere sentita dagli inquirenti. L'audizione potrebbe concentrarsi sui rapporti tra Lavitola e Ranucci e sugli affari dell'ex compagno.
1: Francia, la polizia segue la pista del sabotaggio per il deragliamento di un treno avvenuto ieri sera nel nord del paese. Il convoglio con circa 180 passeggeri a bordo viaggiava tra Caen e Rouen quando è uscito dai binari. 44 persone sono rimaste ferite e una donna è ricoverata in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, sui binari sarebbe stato collocato un lungo pezzo di metallo contro il quale il treno avrebbe urtato mentre viaggiava a circa 140 km/h. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi che si sia trattato di un gesto deliberato.
2: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky propone un incontro faccia a faccia con Vladimir Putin al G20 di Miami in programma a dicembre. Il presidente ucraino, intervistato dalla Deutsche Welle, si dice pronto a partecipare se al vertice sarà presente anche il leader russo. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, afferma Zelensky, sottolineando che a contare saranno soprattutto i risultati dell'eventuale confronto. Il Cremlino al momento non ha ancora confermato se Putin sarà presente al G20.
1: E veniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni ribadisce la linea del governo sul sostegno all'Ucraina. In intervista al Foglio, la Presidente del Consiglio afferma di non essere disposta ad allearsi con forze politiche che votano contro la difesa di Kiev. Meloni esclude cambi di posizione dettati da convenienze elettorali e rivendica la coerenza della propria linea politica.
2: Intanto una delegazione russa parteciperà alla riunione del G20 dedicata all'energia in programma Houston dal 14 al 16 settembre. L'ha annunciato il diplomatico russo Marat Berdiev. La delegazione comprenderà rappresentanti dei ministeri dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali di Mosca e parteciperà alla riunione su invito degli Stati Uniti.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

Ma dov'è? E la mia forza dov'è? Quel respiro profondo nostro dov'è? E nella ricca borsa della spesa.

via, rovina il morale alla gente. Jamie sta bene, è lontano, la curano, forse.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria.
0: Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta.
0: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era in principio, ora e sempre,
5: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme.
0: In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio,
6: Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
6: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
0: Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega
7: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
8: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
9: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
10: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio.
0: I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
11: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
12: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
13: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
13: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
13: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
14: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
15: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre di Misericordia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
2: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
2: Prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore.
2: Prega per noi.
1: Madre Ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine Prudentissima.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio della santità divina.
2: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
2: Prega per noi.
1: Causa della nostra letizia.
2: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
2: Prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Torre di Davide.
2: Prega per noi.
1: Torre d'Avorio.
2: Prega per noi.
1: Casa d'Oro.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del Cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del Mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli Infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei Migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della Famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della Pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimentica a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

Ci colleghiamo in diretta con il Santuario San Francesco di Paola in Verbicaro per trasmettere la Santa Messa in preparazione alla festa di San Francesco di Paola. Presiede la Santa Messa il rettore del santuario Don Mario Barbiero.

0: nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria

0: Preghiamo. O Dio che ami la giustizia e ci avvolgi di perdono, crea in noi un cuore puro a immagine del tuo Figlio, un cuore più grande di ogni offesa, più luminoso di ogni ombra, per ricordare al mondo il tuo amore senza misura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del Siracide. Rancore e ira sono cose orribili e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Se lui che è soltanto carne conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Chi espierà per i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione e della morte e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, l'alleanza dell'Altissimo e dimentica gli errori altrui. Parola di Dio.
2: Grazie a Dio.
1: Il Signore è buono e grande nell'amore.
2: Il Signore è buono e grande nell'amore.
1: Benedice il Signore, anima mia. Quanto in me benedica il suo santo nome. Benedice il Signore, anima mia. Non dimenticare tutti i suoi benefici.
2: Il Signore è buono e grande nell'amore.
1: Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno, non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Perché quando il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quando dissa l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore. Se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Parola di Dio.
2: Amen.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito quel servo, trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me, ti restituirò. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione finché non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore. Entriamo nel cuore della festività di San Francesco che noi celebriamo annualmente in questo nostro santuario diocesano e ci rivolgiamo al Signore per l'intercessione di Francesco, perché la parola che abbondantemente ci viene affidata per questa 24esima domenica del tempo ordinario, come sempre, ci aiuti ad accoglierla prima di tutto come l'accolse Francesco, e poi praticarla veramente con grande amore e infinita compassione, prima di tutto verso noi stessi e poi verso il prossimo, verso l'altro, verso i fratelli che vivono accanto a noi. Del resto anche noi siamo missionari. La fede che abbiamo ricevuto nel battesimo è una fede missionaria. Quando si parla di missionarietà non dobbiamo pensare che dobbiamo andare all'Africa o in altre terre lontane. La prima missione è in casa nostra. E quante inimicizie ci sono nelle nostre case? Quanti problemi e dissensi viviamo nelle nostre famiglie? Allora ecco che Francesco da Paola ci insegna prima di tutto a rinnegare noi stessi, ad aprire il nostro cuore al perdono e alla riconciliazione, e poi, se proprio vogliamo, facciamo la valigia e andiamo a fare un po' di missione. Ma se io prima non regolo i conti con quelli di casa mia, non posso andare altrove per farmi vedere che faccio la missione. Allora ecco, chiediamo al Signore che per intercessione di San Francesco
ci doni veramente questo cuore libero di lasciarmi amare e nello stesso tempo amare il prossimo nella carità di Cristo, la stessa carità che Francesco da Paola ha accolto e che non è la carità come la intendiamo noi, ma la carità di Francesco è l'amore per Dio e per il prossimo, che lo ha spinto ad essere strumento nelle mani di Dio, strumento efficace di perdono, di riconciliazione e di amore verso il prossimo. Il libro del Siracide questa sera è terribile. Arrivati ad un certo punto nella nostra vita dobbiamo fare i conti con noi stessi. E se vogliamo veramente avere un posto in paradiso, dobbiamo regolare la nostra vita. Rancore e ira sono cose orribili e il peccatore le porta dentro. Quante volte anche noi ci chiudiamo nel nostro guscio, chiudiamo e coviamo rancore, ira e ancora di più vendetta verso l'altro. E siamo nemici di Dio così, non siamo amici del Signore. Tante volte veniamo a batterci il petto e magari facciamo come il fariseo: abbi pietà di me perché non sono come l'altro, perché io faccio questo, vengo a messa, dico il rosario, faccio le novene, faccio tutto quello che devo fare, ma poi il mio cuore cova rancore e ira e vendetta verso l'altro. La preghiera invece è gradita al Signore è quella del pubblicano, che non osa alzare nemmeno lo sguardo e gli occhi verso l'alto, sentendosi veramente peccatore, ma chiedendo veramente perdono a Dio per la sua umanità, la fragilità e la debolezza. Allora ecco che il libro del Siracide, ma d'altra parte tutta la parola di Dio, ci invita a rivedere il nostro atteggiamento, il nostro cammino verso il Signore. E il primo atteggiamento del cristiano, del discepolo, è la preghiera. E San Francesco di Paola ce la consegna, questo strumento. Un eremita, un uomo di Dio, che ha speso tutta la sua vita nel silenzio, nella preghiera, nella contemplazione e poi nell'obbedienza alla Chiesa e a quello che il Signore gli ha chiesto e che nella sua proposta Francesco ha portato in avanti questo messaggio e questo progetto che Dio consegna a ciascuno di noi. Anche San Paolo: nessuno di noi vive per se stesso, sia che viviamo sia che moriamo noi siamo del Signore. Ancora direbbe: finché siamo in esilio siamo lontani da Dio. Allora, per accorciare questo tempo dell'esilio, abbiamo bisogno che la preghiera sia il vero strumento efficace, l'arma potente contro il male, affinché sempre di più ci riavvicini al volto del Padre. Siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. E poi abbiamo la grande pillola nello stomaco del Vangelo. Pietro osa chiedere, e già è una cosa molto grande quella che dice Pietro: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quanto dovrò perdonare? Ha voglia che va bene fino a 7 volte, e già è una cosa, ma noi questo forse non lo siamo nemmeno capaci. E Pietro rimane stupito dinanzi alla risposta che Gesù gli dà. Forse Pietro, come noi, si aspettava che Gesù gli dicesse: bravo Pietro, fino a 7 volte va bene, sforzati. Invece no, il perdono non si misura, il perdono non si quantifica. Tu mi hai fatto questo e io ti faccio quest'altro. Il perdono è tutt'altra cosa. Il perdono è quello che Gesù ci dice
non fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. E questo significa che il perdono è smisurato, come l'amore di Dio verso ciascuno di noi. Non si può conteggiare, non si può quantificare, perché l'amore e il perdono non hanno prezzo. Ecco, Gesù a tal proposito è morto in croce per ciascuno di noi, per manifestare il suo perdono, la sua misericordia per ciascuno di noi. Ha preferito, piuttosto che adirarsi, ha preferito morire su un legno della croce, la stessa croce che San Francesco porta scolpita nella sua vita, nella sua carne, e che ci mostra continuamente. È la stessa croce che ognuno di noi è chiamata ad abbracciare, appunto, con il perdono, con l'amore, perché perdono e amore significano morire a se stessi, morire ai nostri vizi, morire ai nostri rancori, al nostro orgoglio, al nostro modo di pensare e di vivere le cose del Signore. Tante volte con la nostra superbia sembra che ne sappiamo più di Dio, tante volte ci mettiamo al di sopra di Dio, è là allora che casca l'asino. Uomo, ricordati che sei polvere e polvere ritornerai. Allora alimentiamo il nostro incontro con il Signore con la preghiera, con l'amore vicendevole, con il perdono e le opere di misericordia. La parabola che Gesù racconta a Pietro e ai discepoli è molto struggente. Questo re aveva dei servi, uno gli doveva dare 10.000 talenti, una somma esorbitante. La preghiera di questo primo servo scioglie il cuore del padrone e gli condona il debito, perché si prostra ai suoi piedi. Però che fa questo servo? Quando va incontra dovrebbe anche lui comportarsi come il padrone, e invece no. Dinanzi a quell'altro servo che gli deve dare una cifra irrisoria, lo prende dal collo e lo inizia a strattonare. E allora ecco che quel servo del perdono non ha capito nulla. Quel servo si comporta con un braccio lungo che chiede a Dio, ma con un braccio corto che non dà al prossimo. Allora ecco, se anche noi cadiamo in queste cifre della quantità del perdono, oppure ricadiamo negli stessi errori di questi servi, ricordiamoci che siamo tutti in cammino, che siamo tutti sulla stessa barca. Ricordiamoci ancora di più che tutti noi siamo stati perdonati da Dio. Come non si dovrebbe sciogliere allora il nostro cuore dinanzi a tanta misericordia del Padre? E poi ci comportiamo diversamente, perché forse non ascoltiamo, perché, come dice anche la Scrittura, siamo un popolo di dura cervice, abbiamo il cuore indurito, la mente e gli occhi chiusi, e facciamo fatica allora a camminare e a esercitare il dono dell'amore e del perdono. Ma non ci dobbiamo scoraggiare. San Francesco, come sempre, ci invita alla riconciliazione con noi stessi. Ritagliamo un pezzetto della nostra giornata, un po' di tempo della nostra giornata per il Signore. Apriamo il nostro cuore veramente alla preghiera. Non entriamo soltanto nelle nostre chiese quando ne abbiamo bisogno, quando ci sentiamo scoraggiati oppure depressi o avviliti da qualche sofferenza, ma entriamo nelle nostre chiese invece ogni giorno. Gesù nell'Eucaristia ci attende. Facciamo la visita a Gesù sacramentato, preghiamo, sciogliamo il cuore del Padre, perché possiamo avere ancora clemenza e misericordia per noi, e questa misericordia la possiamo allungare verso gli altri. Dall'Eucaristia non possiamo trarne frutti se non belli. L'Eucaristia è la vita di ciascuno di noi, dovrebbe essere la nostra vita, dovrebbe essere la nostra storia. Allora fermiamo il nostro cuore, fermiamo un po' il nostro tempo. Tante volte ci comportiamo come se non dovessimo mai morire.
come se dovessimo arrivare chissà a quanti anni, e poi un nulla. E il tempo che abbiamo perso dove va a finire? Non lo sappiamo. Allora, finché siamo in vita, finché siamo in tempo, apriamo il nostro cuore, fermiamoci davanti a Dio e chiediamogli perdono, ma anche la grazia di essere i suoi strumenti, come lo è stato San Francesco. Allora la sua intercessione educhi il nostro cuore, come dovrebbero fare anche gli insegnanti, come dovrebbero fare i sacerdoti, come dovremmo fare anche noi, i catechisti, i laici impegnati, educare alla vita bella della stessa vita e del Vangelo, tirare fuori da noi e anche da coloro che ci vengono affidati il meglio della nostra vita. Dopodomani si apriranno le scuole, ogni anno sempre la stessa storia, sempre la stessa romanzina. Quando andrò a scuola ripeterò ai ragazzi le solite raccomandazioni, ma dovremmo farle anche agli insegnanti le raccomandazioni, ma soprattutto ai genitori che non seguono i figli. Li seguiamo soltanto per lo sport, ma poi per la scuola un po' di meno. Allora svegliamoci. Ai nostri figli non dobbiamo dare soltanto l'ultimo telefonino dell'ultima generazione. Ai nostri figli dobbiamo dare il meglio di noi stessi. Qualcuno si aspettava anche oggi la giornata dei giochi di San Francesco. Volutamente non l'ho fatta, perché non è che dobbiamo ripetere sempre le stesse cose. Se non c'è partecipazione, non ne vale la pena. Rimane soltanto una bella buffata e non rimane niente. Allora ai nostri ragazzi dobbiamo dare qualcosa di importante. Infatti anche quest'anno io aspetterò per aprire le attività, perché non c'è continuità. Non c'è continuità e non c'è serietà da parte dei genitori, ma anche da parte del circondario. Allora tanto vale che facciamo altro. Se non ci sono questi impegni, possiamo fare altro. Chiediamo allora a San Francesco che ci aiuti a capire cosa dobbiamo fare, chi siamo noi e cosa siamo chiamati a essere e a fare.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre, il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, l'amore verso il prossimo e il perdono fraterno sono ciò che contraddistingue il cristiano. E la forza per viverli concretamente scaturisce dall'ascolto della parola e dall'Eucaristia condivisa. Preghiamo insieme, diciamo: donaci la forza del tuo amore, o Padre.
1: Donaci la forza del tuo amore, o Padre.
2: Per la Chiesa, perché sia sempre più luogo di perdono e di accoglienza reciproca, e con l'esempio dei suoi pastori sproni tutti alla conversione del cuore e all'adesione al Vangelo, noi ti preghiamo.
0: Donaci la forza del tuo amore, o Padre.
2: Per gli insegnanti e per coloro che si occupano della formazione sociale e politica, perché aiutino i cittadini a crescere nella solidarietà verso chi soffre a causa della malattia o della povertà, noi ti preghiamo.
0: Donaci la forza del tuo perdono, o Padre.
2: Per tutte le famiglie cristiane, perché dalla fede che professano possono attingere la forza per diffondere la cultura dell'incontro, sconfiggendo ogni forma di rancore e di sospetto, noi ti preghiamo.
0: Donaci la forza del tuo amore, o Padre.
2: Per la nostra assemblea liturgica, perché ciascuno possa sentirsi prolungamento della bontà e dell'amore di Dio in ogni ambiente in cui dominano l'egoismo e il sopruso, noi ti preghiamo.
0: Donaci la forza del tuo perdono, Padre. Preghiamo per la nostra comunità, invocando l'intercessione di San Francesco da Paola. Affidiamo a lui la terra di Calabria, le nostre famiglie, la nostra comunità, perché possa essere sempre più unita, andando verso anche quella comunione, quell'unificazione che il Signore ci chiede nel vivere e nello sperimentare. L'amore fraterno è anche strumento di riconciliazione. Preghiamo. Signore, ascolta la nostra preghiera, perdona ogni nostro pregiudizio e desiderio di affermazione e trasforma in opera buona ogni desiderio di bene. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Nella Chiesa è vero che ci sono le diversità dei carismi e dei doni, però quando cantiamo cerchiamo di andare tutti insieme, chi fa uno squillo, chi un altro, non si capisce niente. Cerchiamo di cantare più sommessamente, altrimenti tutto si stona e non è preghiera. Ascolta con bontà, o Signore, le nostre preghiere e accogli le offerte dei Tuoi fedeli, perché quanto ognuno offre in onore del Tuo nome, giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te le nostre lodi, Dio Padre Onnipotente, per i prodigi che operi in questo mondo per mezzo di Gesù Cristo Signore nostro. In un mondo lacerato da lotte e discordie, riconosciamo la Tua opera che piega la durezza dei cuori e li rende disponibili alla riconciliazione. Con la forza del Tuo Spirito agisci nell'intimo dei cuori, perché i nemici si aprano al dialogo, gli avversari si stringano la mano e i popoli si incontrino nella concordia. Per Tuo dono, Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese, l'odio è vinto dall'amore, la vendetta è disarmata dal perdono. E noi, uniti agli angeli cantori della Tua gloria, innalziamo con gioia l'inno di benedizione.

Padre Onnipotente, noi ti benediciamo per Gesù Cristo, Figlio tuo, venuto nel tuo nome. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che tende ai peccatori, la via che ci guida alla tua pace. Quando ci siamo allontanati da te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo Figlio, consegnato alla morte per noi, perché nuovamente rivolti a te ci amassimo gli uni gli altri come lui ci ha amati. Per questo mistero di riconciliazione ti supplichiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli è venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione. Mentre cenava, prese il pane nelle sue mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato in quella sera, prese nelle sue mani il calice della benedizione e, confessando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il sacrificio della perfetta riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Ti preghiamo umilmente, Padre Santo, accetta anche noi con l'offerta del tuo Figlio e nella partecipazione a questo convito di salvezza donaci il tuo Spirito perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia. Egli renda la tua Chiesa segno di unità tra gli uomini e strumento della tua pace e ci custodisca in comunione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, il Collegio Episcopale e l'intero suo popolo. Egli accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle defunti, Francesco, Elvira e Pietro, che si sono addormentati nel Signore, e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocati intorno alla mensa del tuo Figlio, raccogli in unità gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, gloriosa Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, San Francesco da Paolo e tutti i Santi, nel convito della Gerusalemme Nuova, dove splende la pienezza della tua pace, in Cristo Gesù, Signore nostro.

prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro,

Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce, scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Amen.

preghiamo. La forza del tuo dono, Signore, operi nel nostro spirito e nel nostro corpo, perché l'efficacia del sacramento ricevuto precede e accompagni sempre i nostri pensieri e le nostre azioni. Per Cristo nostro Signore. O glorioso San Francesco da Paola, ben sapevo che sei il santo dei miracoli e che non abbandoni mai quelli che ricorrono a te con fiducia nelle loro necessità. Non dimenticherò il beneficio ricevuto, mentre con commozione te ne sono grato. Ti prego di non abbandonarmi mai, proteggimi sempre durante tutta la vita ed aiutami ad imitarti nelle tue virtù per rimanere sempre tuo devoto e venire un giorno a ringraziarti più degnamente nel cielo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. San Francesco da Paola,
1: prega per noi.
0: Prima della benedizione solenne do gli avvisi. Intanto questa sera, come sappiamo, c'è la serata musicale e quindi siamo tutti invitati a partecipare per come ci è possibile. Poi domani gli orari delle sante messe, come già avvisavo domenica scorsa, sono solo ed esclusivamente qui al santuario. In parrocchia, in chiesa madre, al Sacro Cuore, non ci saranno celebrazioni. E le celebrazioni saranno alle 9, alle 11 e poi domani sera alle ore 18 la messa solenne presieduta dal Vescovo e poi subito seguirà la processione. Lunedì e martedì 14 e 15 settembre, il 14 celebriamo la festa dell'esaltazione della Santa Croce e la celebrazione della Santa Messa sarà celebrata alle ore 18 nella chiesa di San Giuseppe. Il 15, memoria della Beata Vergine Maria Addolorata, ancora nella chiesa di San Giuseppe, alle 18 e alle 21 di sera. La messa delle 21 di sera è celebrata per tutte le mamme che non hanno più i figli in vita, ma sono in cielo. Quindi la Madonna Addolorata la invochiamo come madre e consolazione di tutte le mamme che soffrono. Poi ricordo giovedì alle 18:30 l'adorazione eucaristica in chiesa madre. Auguro a tutti una buona serata, una buona festa di San Francesco, pensando anche pregando per tutte le persone che sono passate da questo santuario e che ora sono in cielo, per coloro che hanno lavorato nel silenzio e nella carità. E preghiamo per tutte e per la nostra comunità, come sempre. Poi oggi celebriamo anche l'onomastico della Madonna, auguri a tutte le Marie che portano il nome, quindi a tutti coloro che portano il nome della Madonna, auguri di buon onomastico. E un saluto ai nostri ammalati, in modo particolare a coloro che ci stanno ascoltando tramite la nostra emittente Radio Voce Amica. Accogliamo la benedizione solenne. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Inchinate il capo per la benedizione e ad ogni invocazione risponderete Amen. Dio, gloria e letizia dei santi, che ci concede di celebrare nella gioia la festa di San Francesco di Paola, vi dia la sua perenne benedizione. Per l'intercessione di San Francesco di Paola, vi liberi il Signore dai mali presenti e vi sproni ad una vita santa nel servizio suo e dei fratelli.
1: Amen.
0: Vi colmi di fede, di speranza e di carità, perché la vostra vita sia ricca di opere buone e possiate giungere

0: e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Evviva San Francesco! Evviva.

0: dal cuore.
1: In diretta con il Santuario San Francesco di Paola in Verbicaro abbiamo trasmesso la Santa Messa in preparazione alla festa di San Francesco di Paola. Ha presieduto la Santa Messa il rettore del santuario Don Mario Barbiero.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Alessandro Di Battista è tornato in Italia da Cuba. L'aereo che ha riportato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è atterrato questa mattina poco dopo le 8 all'aeroporto di Ciampino. Di Battista è stato quindi trasferito in ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ora ricoverato. Si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico quando era stato ricoverato a causa di forti dolori alla testa. La scorsa settimana era stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza e fino a ieri era rimasto in ospedale a L'Avana.
2: L'attentato a Sinfrido Ranucci è arrivato in procura a Roma. Natalia Potenza, ex compagna di Walter Ravitola, la donna viene ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato all'ex conduttore di Report. Era stata la stessa Potenza, che gestisce il bistrò Cefalù, a chiedere nei giorni scorsi di essere sentita dagli inquirenti. L'audizione potrebbe concentrarsi sui rapporti tra Ravitola e Ranucci e sugli affari dell'ex compagno.
1: La polizia segue la pista del sabotaggio per il deragliamento di un treno avvenuto ieri sera nel nord del paese. Il convoglio con circa 180 passeggeri a bordo viaggiava tra Caen e Rouen quando è uscito dai binari. 44 persone sono rimaste ferite e una donna è ricoverata in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, sui binari sarebbe stato collocato un lungo pezzo di metallo contro il quale il treno avrebbe urtato mentre viaggiava a circa 140 km orari. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi che si sia trattato di un gesto deliberato.
2: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky propone un incontro faccia a faccia con Vladimir Putin al G20 di Miami in programma a dicembre. Il presidente ucraino, intervistato dalla Deutsche Welle, si dice pronto a partecipare se al vertice sarà presente anche il leader russo. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, afferma Zelensky, sottolineando che a contare saranno soprattutto i risultati dell'eventuale confronto. Il Cremlino al momento non ha ancora confermato se Putin sarà presente al G20.
1: E veniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni ribadisce la linea del governo sul sostegno all'Ucraina. In intervista al Foglio, la Presidente del Consiglio afferma di non essere disposta ad allearsi con forze politiche che votano contro la difesa di Kiev. Meloni esclude cambi di posizione dettati da convenienze elettorali e rivendica la coerenza della propria linea politica.
2: Intanto una delegazione russa parteciperà alla riunione del G20 dedicata all'energia in programma Houston dal 14 al 16 settembre. Lo ha annunciato il diplomatico russo Marat Berdiev. La delegazione comprenderà rappresentanti dei ministeri dell'energia, degli esteri, delle risorse naturali di Mosca e parteciperà alla riunione su invito degli Stati Uniti.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo!

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Alessandro Di Battista è tornato in Italia da Cuba. L'aereo che ha riportato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è atterrato questa mattina poco dopo le 8 all'aeroporto di Ciampino. Di Battista è stato quindi trasferito in ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ora ricoverato. Si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico quando era stato ricoverato a causa di forti dolori alla testa. La scorsa settimana era stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza e fino a ieri era rimasto in ospedale a L'Avana.
2: L'attentato a Sinfrido Rannucci è arrivato in procura a Roma. Natalia Potenza, ex compagna di Walter Ravitola, la donna viene ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato all'ex conduttore di Report. Era stata la stessa Potenza, che gestisce il bistrò Cefalù, a chiedere nei giorni scorsi di essere sentita dagli inquirenti. L'audizione potrebbe concentrarsi sui rapporti tra Ravitola e Rannucci e sugli affari dell'ex compagno.
1: La polizia segue la pista del sabotaggio per il deragliamento di un treno avvenuto ieri sera nel nord del paese. Il convoglio con circa 180 passeggeri a bordo viaggiava tra Caen e Rouen quando è uscito dai binari. 44 persone sono rimaste ferite, una donna è ricoverata in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, sui binari sarebbe stato collocato un lungo pezzo di metallo contro il quale il treno avrebbe urtato mentre viaggiava a circa 140 km orari. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi che si sia trattato di un gesto deliberato.
2: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky propone un incontro faccia a faccia con Vladimir Putin al G20 di Miami in programma a dicembre. Il presidente ucraino, intervistato dalla Deutsche Welle, si dice pronto a partecipare se al vertice sarà presente anche il leader russo. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, afferma Zelensky, sottolineando che a contare saranno soprattutto i risultati dell'eventuale confronto. Il Cremlino al momento non ha ancora confermato se Putin sarà presente al G20.
1: E veniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni ribadisce la linea del governo sul sostegno all'Ucraina. In intervista al Foglio, la Presidente del Consiglio afferma di non essere disposta ad allearsi con forze politiche che votano contro la difesa di Kiev. Meloni esclude cambi di posizione dettati da convenienze elettorali e rivendica la coerenza della propria linea politica.
2: Intanto una delegazione russa parteciperà alla riunione del G20 dedicata all'energia in programma Houston dal 14 al 16 settembre. L'ha annunciato il diplomatico russo Marat Berdiev. La delegazione comprenderà rappresentanti dei ministeri dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali di Mosca e parteciperà alla riunione su invito degli Stati Uniti.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo!

0: Sono le 19 e 9 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Sono le 19 e 31 minuti.
1: La tua preferita. Radio Voce Amica. Emittente cattolica.
2: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
3: Signori e signori, ben ritrovati con un nuovo viaggio nel mondo della Exclusive Dance Chart, la classifica dance, 15 tracce, le più forti, presenti ogni settimana su questa fantastica radio. Io sono Max Martinelli, al Mix and Play con me Paolo Mariani e Isa BDJ. Secondo appuntamento, settembre 2026.
4: Lascia la chart questa settimana.
3: Ci hanno fatto davvero tanta compagnia Bibi Rex e David Guetta con Sad Girl, Show Belly, uscita.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Magia Dance nel vecchio podio della Exclusive. Alla numero 3 si piazzavano i The Bausa con Magnetic. In seconda non mollavano la presa gli Another con Talk to You. Sono di casa come disco più forte, Ugel, gli Ultranate e i Male Angel in I'm Moving to the Sun. Vecchio

0: Exclusive Dance Chart.
1: Tante novità ci aspettano in questo nuovo cammino della Exclusive Dance Chart. Numero 15, eccola, la prima novità della settimana. Benny Benassi, I Passion e la voce accattivante di Sandy Chambers nella nuova hit, Illusion, nuova entrata.

coinvolgere nella sua nuova hit My Chico personaggi come Jason Derulo. Tante versioni per un pezzo dalle belle emozioni. My Chico. Mm-hmm.

che si è unita al cantautore multiplatino e nominato ai Grammy Khalid. La loro nuova hit è Dive Into Me. Disco bollente, qui si balla, bella gente. Exclusive Dance Chart, numero 10.

Ovviamente ritornano, e come ritornano? In nona ritornano proprio loro, i The Bauza. Beh, c'è la giusta voglia di perdersi completamente nella musica e nel groove dei The Bauza. Fanno ambo anche qui alla Exclusive con un'altra nuova produzione. Il titolo è Lose Myself, Number 9.

0: protagonisti di questa prima parte alla Exclusive Benny Benassi, DJ Goya, The Bows, Atopic, Alok, In Eugenia. Adesso vi porto a spasso nel tempo, c'è il Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La nostra macchina del tempo questa settimana ci porta negli anni 2000 con gli ATC, Touch of Glass. Da una cover riadattata del brano russo Pesenka, i Touch of Glass pubblicavano Around the World, La La La, Super Hit, Super Flashback.

Secondo appuntamento settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Riprendiamo così la nostra scalata della Mount Dance Nazionale. Number 7, inamovibile la hit degli Another, Tall to You. Non ne vuole proprio sapere di abbandonarci. Del resto è energia pura. La musica degli olandesi ci cattura. Numero 7.

si sale in chart, ne abbiamo due, back to back. Altra fiammata per la numero 6, un bel canto d'amore che emoziona l'ascoltatore. Protagonisti Angelina Mango e Marco Mengoni. E in quinta fate attenzioni perché qui si balla e si canta. Certo che ti passa. Un pilastro della dance pop come Miss Madonna e Dance Theory firmano la number 5. Back to back.

alla quinta anche, beh, ecco la numero 4. E rieccoci in super salita. Novità con il duo house olandese degli Another. Silver Line è una bella hit. Hanno scelto in voce la cantante statunitense Emily Warren perché questa traccia è davvero vibrante. È una traccia scintillante. Numero 4.

In questa seconda parte ci siamo divertiti con gli Another, Madonna, Help Me One, Ira Star, Peggy Goo. Arriva il pezzo più forte, arriva la numero uno. Ma c'è poco da fare, si confermano number one con lo slogan "Come noi non c'è nessuno", Ugel, Ultranate e Imala Angel. I'm moving to the sun, domina tutti. Number one,

0: Adrenalina, sorpassi. Beh, il prossimo appuntamento vi aspetto per un altro grande step con la Exclusive Dance Chart. Stessa ora, stessa stazione. Exclusive Dance Chart, la tua chart da campione. Alla prossima, belli, da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa. Ci sentiamo presto, vi voglio bene. Exclusive Dance
1: Chart, Dance Chart. Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Ucraina botta e risposta tra Zelensky e Putin sull'ipotesi di un incontro. Kiev propone il G20 di Miami. Mosca rilancia l'invito al Cremlino. Il Golfo ha colpito un oleodotto strategico per l'Arabia Saudita. Tensione nel centro-destra sull'operazione Strade Sicure. La Lega chiede di portare a 10.000 i militari impegnati nelle città. Alessandro Di Battista ricoverato al Gemelli dopo il rientro da Cuba. Massimo Di Serbo sulle sue condizioni definite delicate. Attentato a Siegfried Ranucci. Lunga audizione in procura per l'ex compagna di Walter Ravitola al centro gli affari dell'imprenditore. Udine condannato per lesioni aggredisce l'ex compagna direttamente nell'aula del tribunale. Arrestato, si indaga per tentato omicidio. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buonasera, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, botta e risposta tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin sulla possibilità di un incontro faccia a faccia. Il presidente ucraino, intervistato dalla Deutsche Welle, propone di vedersi a dicembre in occasione del G20 di Miami. Fredda la risposta del Cremlino: se Zelensky vuole incontrare Putin, venga a Mosca, dove l'invito resta valido. Intanto sale la tensione nel Golfo, milizie filo-iraniane in Iraq hanno colpito l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura strategica per l'Arabia Saudita con una capacità di circa 7 milioni di barili al giorno. Donald Trump sostiene inoltre che gli Houthi avrebbero chiesto agli Stati Uniti di non attaccarli. Secca la smentita dei ribelli yemeniti, che definiscono l'affermazione falsa e infondata e negano qualsiasi contatto con la Casa Bianca. La politica italiana: attenzione nel centrodestra sull'operazione Strade Sicure. La Lega chiede di rafforzare il dispositivo portando 10.000 militari impegnati nel presidio di strade, piazze e stazioni. Il partito di Matteo Salvini sollecita una decisione immediata della maggioranza e propone di finanziare l'operazione utilizzando parte dei profitti delle grandi banche. Sul fronte delle opposizioni, Giuseppe Conte è protagonista questa sera alla festa dell'Unità di Reggio Emilia, alla vigilia dell'intervento conclusivo di Elly Schlein. Alessandro Di Battista è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo il rientro da Cuba. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è arrivato questa mattina all'aeroporto di Ciampino ed è stato trasferito in ambulanza in ospedale. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando era stato ricoverato a causa di forti dolori alla testa e successivamente sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza. Massimo riserbo sulle sue attuali condizioni, definite delicate. Attentato a Sigfrido Ranucci, prosegue da ore in procura la Roma l'audizione di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola. L'imprenditore ha confessato di essere il mandante dell'attentato contro l'ex conduttore di Report. La donna viene ascoltata dal pubblico ministero titolare dell'indagine insieme ai carabinieri dei nuclei investigativi di Roma e Frascati. Al centro dell'audizione ci sarebbero soprattutto le attività finanziarie di Lavitola e i suoi rapporti con Ranucci. Grave episodio nel tribunale di Udine: un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, appena condannato a 6 mesi con pena sospesa per lesioni nei confronti dell'ex compagna, ha aggredito la donna direttamente nell'aula. Secondo la ricostruzione, dopo la lettura della sentenza, l'uomo si sarebbe scagliato contro la 35enne colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. A bloccarlo sono stati un carabiniere e un poliziotto presenti in aula per un altro procedimento. L'uomo è stato arrestato in flagranza. La procura ha aperto un'inchiesta per tentato omicidio. Chiudiamo con lo sport. Formula 1: Lando Norris conquista la pole position al Gran Premio di Spagna sul nuovo circuito del Meadring. Alle sue spalle uno straordinario Kimi Antonelli con la Mercedes, terzo Max Verstappen, poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc. MotoGP: Marc Marquez vince la sprint del Gran Premio di San Marino a Misano Adriatico, precedendo le Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Bezzecchi si era però preso la pole position con il nuovo record della pista e partirà davanti a tutti nel Gran Premio con Marc Marquez e Fermín Aldaguer

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene.

0: Radio Voce Amica.
1: Io, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti con i rumori, come gli altri e come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

in mezzo al traffico impazzito. Chiudo gli occhi e ti rivedo al sole. Un'estate indimenticabile, i tuoi baci, le tue

Ora, ora, ora, mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi, pensavi le cose peggiori.

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Shadows Light.
1: Dagli studi dell'Associazione Borgo San Giovanni va ora in onda. Lo Shadows Light. Lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. E oggi parliamo di
2: e di che cosa possono parlare due come noi alla radio? Di tutto e di niente. Niente di serio, il sottotitolo di questo programma, Shadows Light, il titolo principale. Luci e ombre, luci e ombre.
1: Di che si parla oggi? Si parla di lavoro.
2: Il lavoro che ci attanaglia.
1: Croce
2: che
1: ci, delizia.
2: Che ci frusta.
1: Perché ci frusta? È croce delizia il lavoro.
2: O che ci frustra.
1: Perché il lavoro nobilita l'uomo.
2: Esatto, come dice l'articolo della Costituzione, uno dei primi 10, il numero non me lo ricordo.
1: È il numero
2: l'Italia
1: uno,
2: è fondata, una Repubblica fondata sul lavoro.
1: Fondata sul lavoro.
2: Sul lavoro di chi?
1: Sul lavoro degli altri.
2: Che c'è gente che lavora e produce anche per quelli che non lavorano e fanno i parassiti. Parassiti.
1: Eccola.
2: Si allora. Stava meglio quando si stava peggio.
1: Ora
2: è tutto uno schifo.
1: Andiamo di luoghi
2: populismo,
1: comuni.
2: Populismo.
1: Andiamo di luoghi comuni.
2: Vabbè, comunque parliamo di lavoro.
1: Quindi, oggi si parla di lavoro.
2: Grande
1: ma si parla
2: dilemma.
1: Di una tipologia di lavoro, no? Perché se un tempo fa, quando parlavi di lavoro, ti riferivi al fatto che dovevi recarti sul posto di lavoro.
2: Sì.
1: Oggi, quando parli di lavoro, puoi dire che rimani a casa e ugualmente lavori.
2: Quindi c'è.
1: Hai presente quella cosa inglese che si chiama smart working?
2: No, smart working. Che è diventato di uso comune, se vi ricordate, amici, durante il Covid, ahimè.
1: Sì.
2: Ma molte categorie poi lo hanno lasciato, in percentuale è aumentato, e l'hanno lasciato lì perché dice: abbiamo risparmiato i costi dell'aria condizionata del pigro impiegato che non mi produce in azienda.
1: Pigro.
2: Pigro. Abbiamo risparmiato le mense.
1: Pigro.
2: Abbiamo risparmiato. Ce n'è a ben donde.
1: Sì.
2: Dopo la nostra sigla.

0: E quindi è iniziata una nuova puntata, è iniziato il dibattito già qui all'interno dello Shadows Light con lui, Angelo Franzone.
1: E con lui che è l'Andrea Lombardo, siamo sempre noi, i Senza Radio, a condurre lo Shadows Light, il niente di serio che avanza nelle nostre vite e che poi lo, come dire, lo allarghiamo, cioè, anche alle vostre, no?
0: Esatto, e si parla oggi di una diatriba, diciamo, che nell'ultima scarsa decade ci ha colpito un po' tutti, lo smart working, dicevamo in apertura, appunto, ha preso piede, specie questo vocabolo per lo più sconosciuto prima, anche se già esisteva prima, il lavoro da casa versus il lavoro sul luogo di lavoro.
1: Ecco, cosa cambia? Quali sono i pro? Quali sono i contro? Qualcuno dice: io veramente preferisco lavorare da casa perché magari me ne sto bella lì
0: con le
1: ciabatte, in mutande, con le ciabatte, mi metto davanti al PC e lavoro trallallero trallallà.
0: Ma la produzione?
1: Lo devo fare in ufficio, mi devo vestire, andare in mezzo al traffico, recarmi in ufficio per fare cosa? Accendere il computer e stare lì davanti a lavorare.
0: Quindi diciamo è una sfera di competenza di chi lavora al computer. Un meccanico, che non me ne voglia, anzi, che ce ne fosse.
1: L'artigiano
0: come fa?
1: Il meccanico potrebbe fare casa e bottega, no?
0: Ah, sì.
1: Magari abita sopra e sotto all'officina meccanica.
0: Quindi anche negli anni 80 era così.
1: Casa e bottega era bellissimo.
0: Va bene, intanto per noi musica, e se siete ci ascoltate in un'officina, fatevi una pausa di Tunz Tunz.
1: Aumentate il volume perché c'è l'angolo Tunz Tunz dei Senza Radio.

0: cari amici che ascoltate la musica dello Shadows Light, perché noi in qualsiasi luogo, non per forza nel vostro smartphone, magari ci ascoltate da un supermercato, da un'officina. Io mi immagino il chirurgo che si ascolta la radio nel luogo di lavoro.
1: Il chirurgo deve stare concentrato. Per esempio, mentre lì che fa delicato lavoro, mica si può mettere le cuffie a ascoltare il tunz tunz dei senza radio.
0: Ci sono dei lavori, secondo me, dove la radio purtroppo è meglio che si resta spenta.
1: Ma sai che a proposito di chirurgo, ho visto e letto che anche il chirurgo, non dico che possa lavorare da casa, però ci sono dei chirurghi
0: con le mani
1: che
0: operano
1: praticamente da ospedali diversi, no? Da remoto. Quindi tu magari sei in un ospedale, lì c'è il braccio robotico che è guidato da un chirurgo che si trova magari in un altro ospedale distante migliaia di chilometri.
0: Un utilizzo della tecnologia in maniera più che positiva, anzi, e andiamo, quindi sconfiniamo in un mondo a noi lontano. Perché dove c'è utilità noi siamo lontani.
1: Noi siamo diciamo la parte inutile dell'utilità.
0: Esatto. E quindi comunque c'è adesso un po' questa diatriba accesa.
1: Io vorrei chiedere ai nostri ascoltatori

0: mai riflettuto?
1: Voi la fate facile. Cosa fate? Vi prendete un'altra casa in cui nella casa ci lavorate e nell'altra casa tornate a casa.
0: Oppure accettate dalla vostra azienda di fare lo smart working e poi andate a dormire la notte in ufficio.
1: Ah sì, chiedete poi quando tornate chiedete il permesso di andare in ufficio per staccare, no?

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E ci chiamiamo Senza Radio, guarda un po'.
2: Senza Radio, ah, bello come concetto.

0: Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: D'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate. Ho voglia

0: E così rientriamo con la felicità nelle labbra, perché ascoltiamo la musica bella di Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai.
1: Hai capito? Siamo sempre noi imperterriti, possiamo dirlo?
0: Sì.
1: A scegliere
0: non
1: scalette, a vivere
0: mai
1: questo mondo che anche noi abbiamo avuto una parentesi da smart working.
0: Ah sì, c'è stato il periodo in cui, insomma, ricordiamo sempre il Covid ci ha costretti a rimanere a casa, e anche noi abbiamo lavorato in smart working.
1: Quindi possiamo dire a gran voce, lo Shadows Light non si è, neanche il Covid lo ha potuto fermare.
0: Oramai è così. Però ci sono dei lavori,
1: sì,
0: attenzione, che non possono essere fatti da casa.
1: Ad esempio
0: io penso al tassista, all'autista, no?
1: Come fai
0: a
1: la
0: fare
1: macchina Android?
0: Esatto, cioè, ci sono le macchine che ormai si guidano da sole, eccetera, però insomma tu devi portare in giro la gente,
1: esseri umani,
0: e quindi non puoi stare a casa.
1: Credo negli esseri umani.
0: Cosa fai? In quel momento sei costretto a lavorare, andare in giro, e tra l'altro ti devi armare di pazienza. Sai che il lavoro del tassista è pesante, perché stai in mezzo al traffico,
1: sì,
0: e quindi lì già devi avere, ma poi devi avere anche la pazienza di come dire, ascoltare anche tutte le lamentele, tutte le storie, tutte
1: ma
0: le cose
1: non si
0: che
1: diceva
0: ti
1: una volta non parlare al conducente. Ma c'è gente che parla.
0: Però c'è gente che non ce la fa.
1: Esiste anche un altro tipo di tassinaro. Si dice tassinaro o tassista?
0: Tassinaro magari è la cosa un pochino più dialettale, no?
1: Tassista. Driver. Taxi driver.
0: Facciamo taxi driver. In inglese.
1: Ci sono quelli invece che parlano, ed è il cliente che non vuole parlare. Cioè, lei la porta in giro per Roma, non c'è mai stata. Ma io non voglio andare al Colosseo, le faccio vedere.
0: Faccio il giro largo, così il tassametro.
1: Ho capito.

D'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate. Ho voglia di senza radio.

0: ancora a parlare di smart working, soprattutto di ascoltarne di tanta musica che riprende un po' le sorti del programma. Che programma sarebbe questo senza musica?
1: Eh sì,
0: sarebbe un programma che monco.
1: Il monchierino. Allora, oggi ci dedichiamo a quello che è lo smart working. Perché? Perché sicuramente ha dei pro, no? Tu quando devi andare in ufficio devi avere un abbigliamento da ufficio,
0: invece
1: magari
0: a casa,
1: la giacca e la cravatta,
0: invece
1: no?
0: A casa stai
1: canottiera. Invece a casa puoi stare in canottiera, puoi stare come vuoi,
0: okay,
1: però
0: esatto.
1: Il fatto che tu ti trovi a casa e che ti senti rilassato potrebbe influire sul tuo rendimento.
0: È vero,
1: perché ti senti un po' troppo rilassato e allora magari rendi di meno al lavoro. Quindi come fai?
0: È vero, tra gli altri aspetti sicuramente positivi lo abbiamo già citato, il traffico, non ti alzi la mattina per andare dalla stanza letto alla cucina, dalla cucina nel tuo ufficiuolo. Ti fai l'ufficiuolo a casa. C'è anche la gestione del comfort, dicevamo appunto l'abbigliamento, e gestione del tempo. Se sei di quei lavori che puoi comunque dilazionare, ti vai a prendere qualche caffè in più.
1: È vero. Allora, la cosa della pausa, ecco, la pausa
0: lavoro
1: è importante, ragazzi, perché è un momento di socialità.
0: Sì.
1: E vai lì, magari c'è una macchinetta automatica, ci si ritrova lì con i colleghi e si fa una pausa discorsiva su problemi di lavoro o anche altro. Quando sei a casa, sei da solo, cosa fai? Nella pausa ne approfitti magari per fare la lavatrice, per fare quello, per fare l'altro, e lì
0: non è lo stress,
1: non fai, cioè, pausa.
0: Anziché vederti davanti alla macchietta del caffè, ti vedi davanti alla lavatrice
1: e guardi il mondo da
0: un blog. Ti annoi un po'.
1: È così, ragazzi.

0: Senza radio per voi, Shadows Light, niente di serio. Noi continuiamo ancora a parlare di lavoro, non per annoiarvi, ma perché stiamo facendo dei paragoni.
1: Io lavoro e penso a te.
0: Smart working e penso a te. No, vabbè.
1: Vedi, anche le canzoni poi. Io sono in smart working e penso a te.
0: Esatto, però dicevamo tra i contro di lavorare in smart work, se tu hai un problema,
1: sì,
0: a chi ti rivolgi? Devi aprire forse un'altra chat, mandare delle mail, non hai un collega lì che ti possa, senza collegamento,
1: devi magari fare la telefonata e ti devi sentire, oppure stai con la cosa aperta della videochiamata dal computer,
0: sì,
1: e al momento giusto ti serve il coso di un collega, ti serve come dire un consiglio, una soluzione di problema, e puoi in qualche modo,
0: esatto. E chi fa smart working, a proposito di contatti con gli altri colleghi, spesso e volentieri, mi fai venire in mente tu, ci sono queste riunioni con 30-40 persone lì inquadrate,
1: sì,
0: che siccome uno sa che la mattina ha questa riunione video,
1: sì,
0: si veste bene sopra, sotto se si alza magari
1: il problema
0: trovi,
1: è quello, perché
0: lo trovi in pantaloncino.
1: A volte succede che fai la riunione, magari sotto sei in mutande, e tu dici tanto sono a casa, metto solo il sopra, mi vedono mezzo busto e sono a posto. Poi magari te lo scordi,
0: sì,
1: in qualche modo devi alzarti per fare qualcosa, e mentre sei collegato ti si vede la mutanda.
0: Perché magari tu dici, se dovessi mai alzarmi, pigio il tasto oscura l'immagine un attimo, dimentichi di pigiare e ti trovano in pigiama, hai capito?
1: Ma poi c'è la questione degli sfondi, no? E tu non vuoi far vedere lo sfondo di casa tua che magari è in disordine,
0: e cominci a fare le prove
1: e cominci a mettere
0: meglio in cucina che si vede la cappa, o meglio in cucina che
1: oppure
0: si vede la credenza.
1: Sfondo automatico, sfondo esotico, sfondo vacanze al mare,
0: esatto. E se sei in ritardo perché ti devi connettere alle 9.01, alle 9.02, ancora non hai scelto lo sfondo, invece di scrivere esotico metti erotico. E lì sono dolori.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate!

0: Ancora dagli studi dell'antico Borgo San Giovanni, senza siamo radio qui. Per voi, con lo
1: siamo
0: Shadow Slide. Noi.
1: Esatto. Siamo solo noi.
0: Quelli che... Allora, dicevamo appunto, oggi che si parla di differenze pro e contro di chi lavora da casa con lo smart working e chi lavora in ufficio senza smart working.
1: Già, però sai, sì. Allora, lavorare da casa sicuramente è una cosa bella, comoda, soprattutto comoda, perché non devi uscire, non devi metterti in mezzo al traffico, eccetera, eccetera. Però c'è anche, come dire, la chiamano la tentazione del divano.
0: Sì, perché il divano è come una sirena.
1: Il divano
0: ti
1: è lì.
0: Chiama.
1: Il divano è lì a due passi. È a due passi da te, forse anche.
2: Vieni.
1: È nell'altra stanza e tu lo senti.
0: Sì,
1: ti richiama.
0: Sì,
1: vieni, tu sei il giovane, il prode Ulisse che deve resistere a questa tentazione. A volte, però, dici: vabbè, ma io una pausa me la merito.
0: Ecco.
1: Ma merito una pausa dopo sì. Che sto a lavorare.
0: Ma se poi prende il decollo il pisolino.
1: Ecco.
0: Quanto dura
1: dici,
0: questa?
1: Vabbè, 5 minuti mi stendo e poi mi alzo, invece poi parte il pisolino e ti svegli dopo 2 ore.
0: Anche perché il fatto che discutevamo prima, che se tu vai in videoconferenza, fai smart working a casa, ti vesti solo sopra e sotto hai il pigiama è un richiamo.
1: Esatto.
0: Il divano
1: e pigiama è un'ancora, no? È un'ancora, perché è come se ci fosse un filo rosso che lega il tuo pigiama al divano.
0: Esatto, e sopra magari hai messo la cravatta. Non
1: sopra hai messo la cravatta, poi tu dici: vabbè, dai, poggio solo le mie regali Terg sul divano. E invece
0: non tutti sanno che, a proposito di cravatta, oggi la cravatta è simbolo di cosa? Di uomo d'affari che lavora e produce.
1: L'eleganza della cravatta.
0: Esatto,
1: no?
0: Invece non tutti sanno che la cravatta nasce invece come simbolo dello status di chi non doveva fare lavori pesanti. Quindi io metto la cravatta, significa che non lavoro pesantemente, so figo.
1: Cioè, io onestamente non ho mai visto, per esempio, un muratore in cravatta, no? Anche perché sarebbe anche scomodo.
0: È quello,

0: Ritorniamo ancora dopo brani in scaletta. Vi piacciono le nostre scalette?
1: La scaletta dello Shadows Light potrete in qualche modo, potreste, non potrete.
0: Ecco.
1: Ma potrete farla e potreste anche farla. Cioè, sì, nel senso, fatela potreste, insieme. Ma potrete.
0: Esatto.
1: Si può usare anche in doppia accezione.
0: È come dire siate o siete.
1: questa bisogna pensarci un po' su.
0: Pensiamoci
1: però,
0: su.
1: Ecco, okay. Usciamo dal cul-de-sac della grammatica perché siamo sgrammaticati e lo sappiamo. Però dicevo che la scaletta dello Shadows Light ha la possibilità, ecco, di poter essere scelta anche da voi.
0: Mm.
1: E avete un brano del cuore, avete qualcosa che volete ascoltare, e allora mandateci un messaggio 333 3831 587, scegliete il vostro brano preferito,
0: ce lo indicate
1: e noi
0: faremo in modo,
1: siamo qui,
0: di inserirlo nel nostro mondo fatto di musica. www.senzaradio.com diventa un altro canale per poterci contattare, così come ad esempio i social. Scrivete Senza Radio, qualcosa apparirà,
1: qualcosa succederà. Voi che siete a casa e in smart working lavorate con la radio accesa e magari ascoltate lo Shadows Light, no?
0: Ecco, qui si potrebbe aprire una diatriba. Voi fate un lavoro o amate durante il vostro lavoro avere il sottofondo di una radio accesa oppure no? C'è gente che si sconcentra.
1: Sì, che non si concentra, invece c'è gente che si concentra ascoltando la radio e magari la musica, che è importante.
0: Esatto, esatto. Oggi vanno di moda anche tanto, sai, quelle diciamo playlist musica da lavoro.
1: Oh.
0: E ti ascolti la musica.
1: Ah, sì.
0: Musica per fare sesso.
1: E in tutto ciò noi dove ci posizioniamo?
0: Noi col nostro parlato, non lo so in quale classifica siamo, lo scopriremo.
1: Se voi cliccate su, come dire, niente di serio, oppure programma inutile, appare lo Shadows Light.
0: Siamo lì.
1: C'è una categoria.

Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai. Se siamo ancora qui, non vi abbiamo abbandonato.
1: Assolutamente no, assolutamente no. Siamo giunti qui con un brano che ci riporta un po' indietro nel tempo, ed è questo il motivo per cui in questa ultima parte di Shadows Light noi cerchiamo di farvi stare bene, di aver messo la colonna sonora di questi vostri momenti che vi riportano un po' indietro nel tempo, anche dal punto di vista musicale, no?
0: E diventiamo tutti un po' nostalgici e ascoltiamo la grande musica del passato qui all'interno dello Shadows Light.
1: E allora 80, 90, uno dopo l'altro per voi. Alzate il volume, prendetevi una pausa, sia che siate in ufficio, sia che siate a casa a fare il vostro smart working,
0: o sia che siete.
1: Beh, questo è il dilemma della dilemma. Dell'Accademia della Crusca, che
0: esatto. Vabbè.

0: Oh, tuffo nel passato appena adesso eseguito, torniamo ai tempi odierni.
1: Oh,
0: tempi odierni.
1: Eccoci qui dopo aver ascoltato una bella carrellata di musica degli anni che furono. Torniamo nel presente, torniamo qui a parlare di smart working versus possiamo anche dire versus lavoro in ufficio. Ci sono dei lavori che possono essere fatti sicuramente da casa, altri un po' meno,
0: però
1: c'è chi sceglie invece di potendo lavorare da casa, sceglie invece di andare in ufficio.
0: Esatto, un'altra cosa che in quei mestieri in cui si può fare ma poi fatto secondo me non rende bene è quando tu devi parlare, diciamo, anziché andare a presenziare un meeting sei in collegamento.
1: Sì.
0: Succede anche nell'insegnamento, correggetemi se sbaglio, cioè il professore non è lì però fa un intervento da remoto, l'attenzione cala drasticamente.
1: Sì, è vero.
0: Comunque stai guardando un video, che sia in diretta, che sia il tuo professore, che non lo so, e l'attenzione cala talmente tanto che nessuno ascolta più.
1: L'interazione face
0: to face è fondamentale,
1: è fondamentale, e dal video ovviamente è tutto un po' diverso. L'abbiamo visto anche con i risultati della didattica a distanza. C'era la didattica a distanza, quindi
0: funziona,
1: a scuola non
0: funziona.
1: Si andava
0: insomma
1: è meglio, è sicuramente meglio l'interazione di presenza.
0: Viva l'interazione. Noi siamo, non siamo, dicono che l'uomo non è un'isola,
1: già,
0: e neanche una penisola,
1: e quindi è un continente,
0: quindi bisogna stare insieme, bisogna comunicare con il linguaggio del corpo, con il linguaggio orale, con i linguaggi tutti.
1: Con tutti.

0: Linguaggi che conosciamo. E noi con linguaggio che conosciamo vi diciamo che torniamo prossima settimana, stesso posto, stessa ora, qui con Shadows Light.
1: Il programma che non vi abbandona mai.
0: Adesso vi lasciamo con l'ultimo brano in programma.
1: Io ringrazio Angelo Franzone qui presente.
0: E ringrazio l'Andrea Lombardo.
1: Ringraziamo la regia, ringraziamo tutti quanti voi per averci seguito fino alla fine. Ciao!

0: La tua amica in FM, da Verbicaro. Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare. E portami una primavera prima che appassisca davanti all'estate di tutti, così esile che la tormenta mi confonde con un panno steso al vento. Cerco un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta, e che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli.

Good. Second and

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare solo per me.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

Ora, ora, ora, mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi, pensavi le cose per te.

Quante bugie ci siamo detti, amore. Quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli.

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

0: preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

E te vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. E te vega così, sembra che il paradiso